0: Pa' que melo. Para fuerza regia de Yukon. That's right.
1: Y un minuto.